Dimensi, sedi, dimensi, sosso, ciò che si muove, ci muove, ci muove, ci muove, ci muove, ci muove, ci muove, ci muove, ci muove, ci muove, ci muove, ci muove, ci muove, ci muove, ci muove, ci muove, ci muove, ci muove, ci muove, ci muove, ci muove, ci muove, ci muove, ci muove, ci muove, ci muove, ci muove, ci muove, ci muove, ci muove, ci muove, ci muove, ci muove, ci muove, ci muove, ci muove, ci muove, ci muove, ci muove, ci muove, ci muove, ci muove, ci muove, ci muove, ci muove, ci muove, ci muove, ci muove, ci muove, ci muove, ci muove, ci muove, ci muove, ci muove, ci muove, ci muove, ci muove, ci muove, ci muove, ci muove, ci muove, ci muove, ci muove, ci muove, ci muove, ci muove, ci muove, ci muove, ci muove, ci muove, ci muove, ci muove, ci muove, ci muove, ci muove, ci muove, ci muove,